0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i PM fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contestate a Sempio le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti inviati alla procura generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. I legali di Sempio dicono intanto quelle nelle intercettazioni non sono confessioni. Cambiamo argomento, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia. In merito all'antivirus, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che monitora il focolaio sulla nave da crociera Onius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 morti e 8 contagiati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. Accordo possibile con l'Iran. Secondo Donald Trump, il presidente concorda con Ursula von der Leyen sul fatto che Teheran non debba entrare in possesso di armi nucleari. Trump e von der Leyen hanno anche discusso dell'accordo commerciale Unione Europea-USA. Entrambe le parti mantengono il pieno impegno a garantirne l'attuazione. Definito amichevole e costruttivo il colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Scopo dell'incontro: ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca al pontefice. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Chiusura negativa a Wall Street dopo che sembra allontanarsi la possibilità di una rapida svolta nelle trattative tra USA e Iran. Il Dow Jones cede lo 0,63, lo Standard & Poor's perde invece lo 0,40, mentre il Nasdaq chiude con un ribasso pari allo 0,13%. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Inneggiava la lotta anarchica. Per questo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia nel Salento nel corso della perquisizione domiciliare. È stato sequestrato un manuale per l'assemblaggio delle bombe. A Bari, in occasione della festa di San Nicola, domani alle 17.30, le frecce tricolori sorvoleranno la città. I piloti hanno visitato anche i piccoli degenti dell'ospedale pediatrico. Sentiamo il comandante, tenente colonnello Franco Paolo Marocco.
3: Quello che noi cerchiamo di trasmettere loro è quello di credere nei propri sogni, qualunque siano essi, e che con un po' di fortuna, coraggio e poi un po' di sacrificio molto spesso nella vita si possono realizzare.
2: Calcio Serie A, sabato sera appuntamento con il grande calcio alla Via del Mare di Lecce, dove arriva la Juve. La squadra di Di Francesco ritrova Banda e il terzino portoghese Danilo Veiga, entrambi saranno disponibili verso la panchina Gandelman e Camarda. La Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout per la stagione 2025-2026. Gli spareggi per la promozione in A inizieranno il 12 maggio e si concluderanno il 24 maggio. I playout, in cui potrebbe essere coinvolto il Bari, si disputeranno il 15 e il 22 maggio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i PM fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contestate a Sempio le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. I legali di Sempio dicono intanto quelle nelle intercettazioni non sono confessioni. Cambiamo argomento, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia. In merito all'antivirus dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità che monitora il focolaio sulla nave da crociera Onius in viaggio nell'Atlantico che ha causato finora 3 morti e 8 contagiati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. Accordo possibile con l'Iran secondo Donald Trump. Il presidente concorda con Ursula von der Leyen sul fatto che Teheran non debba entrare in possesso di armi nucleari. Trump e von der Leyen hanno anche discusso dell'accordo commerciale Unione Europea-USA. Entrambe le parti mantengono il pieno impegno a garantirne l'attuazione. Definito amichevole e costruttivo il colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Scopo dell'incontro: ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca al pontefice. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Chiusura negativa a Wall Street dopo che sembra allontanarsi la possibilità di una rapida svolta nelle trattative tra USA e Iran. Il Dow Jones cede lo 0,63, lo Standard & Poor's perde invece lo 0,40, mentre il Nasdaq chiude con un ribasso pari allo 0,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Inneggiava la lotta anarchica, per questo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia nel Salento. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato sequestrato un manuale per l'assemblaggio delle bombe. A Bari, in occasione della festa di San Nicola, domani alle 17.30, le frecce tricolori sorvoleranno la città. I piloti hanno visitato anche i piccoli degenti dell'ospedale pediatrico. Sentiamo il comandante, tenente colonnello Franco Paolo Marocco.
3: Quello che noi cerchiamo di trasmettere loro è quello di credere nei propri sogni, qualunque siano essi, e che con un po' di fortuna, coraggio e poi un po' di sacrificio molto spesso nella vita si possono realizzare.
2: Calcio Serie A, sabato sera appuntamento con il grande calcio alla Via del Mare di Lecce, dove arriva la Juve. La squadra di Di Francesco ritrova Banda e il terzino portoghese Danilo Veiga, entrambi saranno disponibili verso la panchina Gandelman e Camarda. La Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout per la stagione 2025-2026. Gli spareggi per la promozione in A inizieranno il 12 maggio e si concluderanno il 24 maggio. I playout, in cui potrebbe essere coinvolto il Bari, si disputeranno il 15 e il 22 maggio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i PM fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contestate a Sempio le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti inviati alla procura generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. I legali di Sempio dicono intanto quelle nelle intercettazioni non sono confessioni. Cambiamo argomento, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia. In merito all'antivirus, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che monitora il focolaio sulla nave da crociera Onius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 morti e 8 contagiati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. Accordo possibile con l'Iran. Secondo Donald Trump, il presidente concorda con Ursula von der Leyen sul fatto che Teheran non debba entrare in possesso di armi nucleari. Trump e von der Leyen hanno anche discusso dell'accordo commerciale Unione Europea-USA. Entrambe le parti mantengono il pieno impegno a garantirne l'attuazione. Definito amichevole e costruttivo il colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Scopo dell'incontro: ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca al pontefice. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Chiusura negativa a Wall Street dopo che sembra allontanarsi la possibilità di una rapida svolta nelle trattative tra USA e Iran. Il Dow Jones cede lo 0,63, lo Standard & Poor's perde invece lo 0,40, mentre il Nasdaq chiude con un ribasso pari allo 0,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Inneggiava la lotta anarchica, per questo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia nel Salento nel corso della perquisizione domiciliare. È stato sequestrato un manuale per l'assemblaggio delle bombe. A Bari, in occasione della festa di San Nicola, domani alle 17.30, le frecce tricolori sorvoleranno la città. I piloti hanno visitato anche i piccoli degenti dell'ospedale pediatrico. Sentiamo il comandante, tenente colonnello Franco Paolo Marocco.
3: Quello che noi cerchiamo di trasmettere loro è quello di credere nei propri sogni, qualunque siano essi, che con un po' di fortuna, coraggio e poi un po' di sacrificio molto spesso nella vita si possono realizzare.
2: Calcio Serie A, sabato sera appuntamento con il grande calcio alla Via del Mare di Lecce, dove arriva la Juve. La squadra di Di Francesco ritrova Banda e il terzino portoghese Danilo Veiga, entrambi saranno disponibili verso la panchina Gandelman e Camarda. La Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout per la stagione 2025-2026. Gli spareggi per la promozione in A inizieranno il 12 maggio e si concluderanno il 24 maggio. I playout, in cui potrebbe essere coinvolto il Bari, si disputeranno il 15 e il 22 maggio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i PM fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contestate a Sempio le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. I legali di Sempio dicono intanto quelle nelle intercettazioni non sono confessioni. Cambiamo argomento, non prevediamo una grande epidemia né una pandemia. In merito all'antivirus, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che monitora il focolaio sulla nave da crociera Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 morti e 8 contagiati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. Accordo possibile con l'Iran. Secondo Donald Trump, il presidente concorda con Ursula von der Leyen sul fatto che Teheran non debba entrare in possesso di armi nucleari. Trump e von der Leyen hanno anche discusso dell'accordo commerciale Unione Europea-USA. Entrambe le parti mantengono il pieno impegno a garantirne l'attuazione. Definito amichevole e costruttivo il colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Scopo dell'incontro: ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca al pontefice. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Chiusura negativa a Wall Street dopo che sembra allontanarsi la possibilità di una rapida svolta nelle trattative tra USA e Iran. Il Dow Jones cede lo 0,63, lo Standard & Poor's perde invece lo 0,40, mentre il Nasdaq chiude con un ribasso pari allo 0,13%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Inneggiava la lotta anarchica. Per questo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia nel Salento nel corso della perquisizione domiciliare. È stato sequestrato un manuale per l'assemblaggio delle bombe. A Bari, in occasione della festa di San Nicola, domani alle 17.30, le frecce tricolori sorvoleranno la città. I piloti hanno visitato anche i piccoli degenti dell'ospedale pediatrico. Sentiamo il comandante, tenente colonnello Franco Paolo Marocco.
3: Quello che noi cerchiamo di trasmettere loro è quello di credere nei propri sogni, qualunque siano essi, che con un po' di fortuna, coraggio e poi un po' di sacrificio molto spesso nella vita si possono realizzare.
2: Calcio Serie A, sabato sera appuntamento con il grande calcio alla Via del Mare di Lecce, dove arriva la Juve. La squadra di Di Francesco ritrova Banda e il terzino portoghese Danilo Veiga. Entrambi saranno disponibili verso la panchina Gandelman e Camarda. La Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout per la stagione 2025-2026. Gli spareggi per la promozione in A inizieranno il 12 maggio e si concluderanno il 24 maggio. I playout, in cui potrebbe essere coinvolto il Bari, si disputeranno il 15 e il 22 maggio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran denuncia gli USA. Hanno violato la tregua. Risponderemo. Gli americani replicano. Abbiamo solo risposto ad attacchi non provocati. Trump assicura. Resta in vigore il cessate il fuoco e avverte. Senza un accordo alla nostra proposta di pace colpiremo duramente. La crisi in Medio Oriente con un focus sul Libano. Sul tavolo oggi del vertice tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Vedrà anche il ministro Tajani. Ieri l'incontro di 45 minuti con il Papa in Vaticano, impegno comune per la pace tra Santa Sede e Stati Uniti. Oggi primo anniversario del pontificato di Leone XIV, che sarà a Napoli. La Corte americana per il commercio boccia i dazi di Donald Trump. Sono illegali le tariffe globali del 10%. Il presidente degli Stati Uniti, in un colloquio telefonico con von der Leyen, Bruxelles rispetti i patti sulle tariffe o dal 4 luglio pagherà di più. Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco del 2007, per la procura di Pavia è Andrea Sempio, il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe ucciso per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'antivirus preoccupa, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi. Sulla nave da crociera, 3 decessi e 8 casi. Sabato l'arrivo alle Canarie. I turisti saranno rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori. Agli internazionali di Roma, al Foro Italico, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi tra gli altri in campo Musetti contro Pericard. MotoGP al via le prime libere alle Mans in Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Inneggiava la lotta anarchica. Per questo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia nel Salento. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato sequestrato un manuale per l'assemblaggio delle bombe. A Bari, in occasione della festa di San Nicola, domani alle 17.30, le frecce tricolori sorvoleranno la città. I piloti hanno visitato anche i piccoli degenti dell'ospedale pediatrico. Sentiamo il comandante, tenente colonnello Franco Paolo Marocco.
3: Quello che noi cerchiamo di trasmettere loro è quello di credere nei propri sogni, qualunque siano essi, e che con un po' di fortuna, coraggio e poi un po' di sacrificio molto spesso nella vita si possono realizzare.
2: Calcio Serie A, sabato sera appuntamento con il grande calcio alla Via del Mare di Lecce, dove arriva la Juve. La squadra di Di Francesco ritrova Banda e il terzino portoghese Danilo Veiga, entrambi saranno disponibili verso la panchina Gandelman e Camarda. La Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout per la stagione 2025-2026. Gli spareggi per la promozione in A inizieranno il 12 maggio e si concluderanno il 24 maggio. I playout, in cui potrebbe essere coinvolto il Bari, si disputeranno il 15 e il 22 maggio. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Rimana non fa neuro si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

0: una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. La replica, azioni difensive. La tregua resta in vigore, assicura Trump, ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Nel vertice il focus sulla crisi medio orientale. La procura di Pavia chiude la nuova indagine sul caso Garlasco per i PM dopo 19 anni dall'omicidio. Dichiara Poggi, l'assassino è Andrea Sempio, avrebbe agito con crudeltà dopo essere stato respinto. Si punta al suo rinvio a giudizio, intanto richiesta la revisione del processo di Stasi condannato a 16 anni. 8 i contagi da antivirus sulla nave da crociera Ocean Wide Expedition che ha causato 3 morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, non è l'inizio di una nuova pandemia. Sabato l'attracco alle Canarie. I passeggeri saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio, la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo, quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Inneggiava la lotta anarchica. Per questo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia nel Salento. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato sequestrato materiale di propaganda anarchica e anche un manuale per l'assemblaggio di bombe. L'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto, le rappresentanze sindacali denunciano presunte anomalie nella gestione delle ferie dei lavoratori. In molti casi le giornate di ferie richieste sono state trasformate in cassa integrazione guadagni. I sindacati hanno chiesto un incontro ai vertici dell'azienda. A Gallipoli un turista tedesco di 22 anni con l'aiuto del padre ha bloccato uno scippatore che gli aveva strappato una collanina d'oro dal collo. Il presunto responsabile, un egiziano di 19 anni, è stato arrestato. Era anche in possesso di un coltellino monouso. 099 non è solo il prefisso di Taranto, ma anche il titolo del brano rap scritto dai detenuti di Taranto coinvolti nel progetto Oltre l'ombra. Il progetto è stato coordinato da Mirko Filice, in arte Chiave, artista attivo da anni nella scena dell'hip hop. Calcio Serie C, si sono svolti i sorteggi per la fase nazionale dei playoff. Questi gli accoppiamenti di Pugliesi e Lucane, Campobasso Potenza e Casarano Renate. Sfide in calendario il 10 e 13 maggio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Roma lo sa, che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal sole.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: sempre.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Gli attacchi all'Iran delle ultime ore sullo stretto di Hormuz sono stati solo un colpetto, afferma Trump, che assicura il cessate il fuoco è ancora in vigore. Poi il presidente americano mette in guardia Teheran: accordo subito sulla nostra proposta per la fine del conflitto o agiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno, serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lievi danni ma nessun ferito dopo che un razzo ha colpito in Libano la sede del contingente italiano UNIFIL di Shama. Il missile è lanciato da Hezbollah. Il ministro degli esteri italiani: credo sia giusto tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano al movimento sciita filo iraniano. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ridimensiona l'allarme legato al focolaio di antivirus registrato a bordo della nave da crociera diretta alle Canarie. Caccia i contatti dei passeggeri che saranno tutti rimpatriati. Domani l'arrivo a Tenerife. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis: il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti. Ciclismo: al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Entra nel vivo la festa di San Nicola a Bari. Dopo il corteo storico di ieri sera, oggi la tradizionale processione a mare, e alle 17.30 le frecce tricolori sorvoleranno la città. I piloti hanno visitato anche i piccoli degenti dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Sentiamo il comandante, tenente colonnello Franco Paolo Marocco.
4: Quello che noi cerchiamo di trasmettere loro è quello di credere nei propri sogni, qualunque siano essi, e che con un po' di fortuna, coraggio e poi un po' di sacrificio molto spesso nella vita si possono realizzare.
3: Buona festa a tutti i baresi è il messaggio comparso su alcuni cartelloni alle porte della città di Bari, commissionato dall'Associazione Maria Santissima della Bruna, che si occupa a Matera dell'organizzazione della festa in onore della patrona. Matera e Bari sono unite dalla devozione, dicono dall'associazione. Calcio Serie A, domani sera appuntamento con il grande calcio al Via del Mare di Lecce, dove arriva la Juve. La squadra di Mister Di Francesco ritrova Bandà e il terzino portoghese Veiga, entrambi saranno disponibili verso la panchina Gandelman e Camarda. La Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout. Gli spareggi per la promozione in A inizieranno il 12 maggio e si concluderanno il 24. I playout, in cui potrebbe essere coinvolto il Bari, si disputeranno il 15 e 22 maggio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Gli attacchi all'Iran delle ultime ore sullo stretto di Hormuz sono stati solo un colpetto, afferma Trump, che assicura il cessate il fuoco è ancora in vigore. Poi il presidente americano mette in guardia Teheran: accordo subito sulla nostra proposta per la fine del conflitto o agiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno, serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lievi danni ma nessun ferito dopo che un razzo ha colpito in Libano la sede del contingente italiano UNIFIL di Shama. Il missile è lanciato da Hezbollah. Il ministro degli esteri italiani: credo sia giusto tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano al movimento sciita filo iraniano. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera diretta alle Canarie. Caccia i contatti dei passeggeri che saranno tutti rimpatriati. Domani l'arrivo a Tenerife. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis: il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti. Ciclismo: al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Entra nel vivo la festa di San Nicola a Bari. Dopo il corteo storico di ieri sera, oggi la tradizionale processione a mare, e alle 17.30 le frecce tricolori sorvoleranno la città. I piloti hanno visitato anche i piccoli degenti dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Sentiamo il comandante tenente colonnello Franco Paolo Marocco.
3: Quello che noi cerchiamo di trasmettere loro è quello di credere nei propri sogni, qualunque siano essi, e che con un po' di fortuna, coraggio e poi un po' di sacrificio molto spesso nella vita si possono realizzare.
2: Buona festa a tutti i baresi è il messaggio comparso su alcuni cartelloni alle porte della città di Bari, commissionato dall'Associazione Maria Santissima della Bruna, che si occupa a Matera dell'organizzazione della festa in onore della patrona. Matera e Bari sono unite dalla devozione, dicono dall'associazione. Calcio Serie A, domani sera appuntamento con il grande calcio al Via del Mare di Lecce, dove arriva la Juve. La squadra di Mister Di Francesco ritrova Bandà e il terzino portoghese Veiga, entrambi saranno disponibili verso la panchina Gandelman e Camarda. La Serie B ha ufficializzato le date di playoff e playout. Gli spareggi per la promozione in A inizieranno il 12 maggio e si concluderanno il 24. I playout, in cui potrebbe essere coinvolto il Bari, si disputeranno il 15 e 22 maggio. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Come ho mai scelto troppe cose nella vita da fare.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Avevamo parlato di

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Leone XIV è a Pompei per la visita pastorale, atteso a Napoli dopo pranzo nel giorno del primo anniversario della sua elezione a pontefice. Il Santo Padre tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ieri il bilaterale con il segretario di Stato americano Rubio. Se si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, il messaggio della Santa Sede. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni in calza a Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. Il cessate il fuoco sarebbe comunque ancora in vigore. La Corte statunitense boccia i dazi al 10% imposti dal presidente americano. La sentenza rappresenta un duro stop per Trump e arriva alla vigilia dell'atteso viaggio in Cina, dove incontrerà il leader Xi Jinping. Rivolto alla presidente della Commissione europea von der Leyen, Trump avverte: Bruxelles rispetti le intese entro il 4 luglio o i dazi saliranno. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni. Nel Regno Unito, alle elezioni locali, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage. Secondo i primi dati parziali, male anche i conservatori. Tennis, Sinner pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner a Roma. Il numero uno al mondo difende intanto la protesta sui Montepremi. Gli slam ci rispettino, dice. Ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia. Start dalla Bulgaria, da Nessebar a Burgas. Percorso pianeggiante di 147 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un edificio vicino al casello autostradale della 14 all'altezza di Cerignola Est è stato fatto esplodere la scorsa notte, provocando ingenti danni. A quanto si apprende, l'edificio contiene casseforti, tuttavia in disuso. Chi ha agito pensava di trovare all'interno il denaro dei pedaggi. Il colpo è fallito, nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Si indaga per risalire ai responsabili. 3 persone sono state arrestate a Biceglie nella BAT per aver rubato 150 kg di prodotti alimentari alla Caritas. A incastrarli sono state non solo le numerose scorte di omogenizzati e passate di pomodoro trovate in casa, ma anche le immagini del sistema di videosorveglianza. Si tratta di 3 uomini di 27, 53 e 57 anni. La refurtiva è stata riconsegnata alla Caritas. 099 non è solo il prefisso di Taranto, ma anche il titolo del brano rap scritto dai detenuti di Taranto coinvolti nel progetto Oltre l'ombra. Il progetto è stato coordinato da Mirko Felice, in arte Chiave, artista e formatore di Cosenza, attivo da anni nel panorama dell'hip hop. L'ospedale di Venere di Bari è stato premiato a Maastricht come uno dei migliori centri d'Europa nel trattamento dell'ictus cerebrale. Il riconoscimento ESO Angels Awards è andato all'equipe di neurologia. Nell'ultimo anno il 75% dei casi di ictus è stato gestito con grande rapidità entro i 60 minuti. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponde con la stessa moneta. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte di Kiev. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni e incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. Il segretario di Stato americano Rubio atteso ora a Palazzo Chigi per un bilaterale con la Premier Meloni. Nel Regno Unito, alle elezioni locali, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage. Secondo i primi dati parziali, male anche i conservatori. La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Si va verso il rinvio a giudizio e il processo per l'indagato Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si profila inoltre la richiesta di revisione del processo da parte di Alberto Stasi. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera, attesa domani alle Canarie. 3 decessi e 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri. Si muove l'Unione Europea. Attivato il meccanismo di protezione civile. Saranno fissate norme per la quarantena. Primo anniversario del pontificato di Leone XIV. Il Papa è a Pompei per la visita pastorale, atteso a Napoli poi dopo pranzo. Ieri il bilaterale con il segretario di Stato americano Rubio. Se si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un edificio vicino al casello autostradale della 14 all'altezza di Cerignola Est è stato fatto esplodere la scorsa notte, provocando ingenti danni. A quanto si apprende, l'edificio contiene casseforti, tuttavia in disuso. Chi ha agito pensava di trovare all'interno il denaro dei pedaggi. Il colpo è fallito, nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Si indaga per risalire ai responsabili. 3 persone sono state arrestate a Biceglie nella BAT per aver rubato 150 kg di prodotti alimentari alla Caritas. A incastrarli sono state non solo le numerose scorte di omogenizzati e passate di pomodoro trovate in casa, ma anche le immagini del sistema di videosorveglianza. Si tratta di 3 uomini di 27, 53 e 57 anni. La refurtiva è stata riconsegnata alla Caritas. 099 non è solo il prefisso di Taranto, ma anche il titolo del brano rap scritto dai detenuti di Taranto coinvolti nel progetto Oltre l'ombra. Il progetto è stato coordinato da Mirko Felice, in arte Chiave, artista e formatore di Cosenza, attivo da anni nel panorama dell'hip hop. L'ospedale di Venere di Bari è stato premiato a Maastricht come uno dei migliori centri d'Europa nel trattamento dell'ictus cerebrale. Il riconoscimento ESO Angels Awards è andato all'equipe di neurologia. Nell'ultimo anno il 75% dei casi di ictus è stato gestito con grande rapidità entro i 60 minuti. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano Rubio. Il segretario di Stato americano oggi è a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni, incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese su cui si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Attentato, assalto all'edificio di stazione del casello autostradale della 14 all'altezza di Cerignola Est. Ignoti la notte scorsa hanno fatto esplodere l'edificio che conteneva casseforti, tuttavia in disuso. Chi ha agito pensava di trovare al loro interno il denaro dei pedaggi. Ingenti i danni, ma nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Si indaga per risalire ai responsabili. Due persone con il volto coperto e armate di mazza hanno derubato una gioielleria a Presicce Aquarica in provincia di Lecce la notte scorsa. Hanno rotto le vetrine esterne ed interne e portato via i preziosi. Da quantificare il bottino, indagano i carabinieri. Hanno rubato 150 kg di cibo alla Caritas di Biceglie nella Batta. Arrestati 3 uomini di 27, 53 e 57 anni. A incastrarli le immagini di videosorveglianza e le numerose scorte di omogenizzati e passate di pomodoro trovate in casa. Il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, commenta: ferita tutta la comunità. Calcio Serie B, ultimo atto del campionato per il Bari, che questa sera alle 20:30 si gioca tutto sul campo del Catanzaro, dalla salvezza alla retrocessione diretta fino ai play-out. Registrato il tutto esaurito nel settore ospiti, ci saranno 750 sostenitori biancorossi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Is not available.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: MC Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo più.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico vinto friendly mette solo vinte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello. Cerco l'amore in una troia, Marco

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Siamo in grado di farci del bene.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, va

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La pace messa a repentaglio da tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita resta una questione pressante. Questo il nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV nel suo primo anniversario da pontefice è stato accolto da 20.000 fedeli a Pompei prima di spostarsi a Napoli. Botta e risposta tra Ucraina e Russia sulla tregua. Kiev, che proponeva un cessate il fuoco da ieri, denuncia molteplici violazioni russe e promette risposte adeguate. Mosca, che aveva unilateralmente stabilito una pausa per oggi e domani, denuncia decine di raid a partire dalla mezzanotte di oggi. Emergono col passare delle ore ulteriori dettagli sull'inchiesta su Garlasco. Nuove intercettazioni registrano l'indagato Andrea Sempio, che commenta le tracce di sangue sulla scena del crimine. Rivisto anche l'orario della morte di Chiara Poggi, non tra le 9.12 e le 9.35, ma tra le 9.45 e le 12.15. È risultata negativa all'antivirus la hostess della KLM entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Un nuovo caso sospetto registrato su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratterebbe di un passeggero della crociera. Nel Regno Unito alle elezioni locali pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom dell'ultradestra di Reform UK di Farage. Male i conservatori, avanza anche la sinistra populista. Il primo ministro ammette la sconfitta, ma il governo va avanti, aggiunge. La Corte dei Conti indaga sulla pista da bob realizzata a Cortina per le ultime Olimpiadi. L'ipotesi è di danno erariale e verifiche in corso su eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danni riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Attentato, assalto all'edificio di stazione del casello autostradale della 14 all'altezza di Cerignola Est. Ignoti la notte scorsa hanno fatto esplodere l'edificio che conteneva casseforti, tuttavia in disuso. Chi ha agito pensava di trovare al loro interno il denaro dei pedaggi. Ingenti i danni, ma nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Si indaga per risalire ai responsabili. Due persone con il volto coperto e armate di mazza hanno derubato una gioielleria a Presicce Aquarica in provincia di Lecce la notte scorsa. Hanno rotto le vetrine esterne ed interne e portato via i preziosi. Da quantificare il bottino, indagano i carabinieri. Hanno rubato 150 kg di cibo alla Caritas di Biceglie nella Batta. Arrestati tre uomini di 27, 53 e 57 anni. A incastrarli le immagini di videosorveglianza e le numerose scorte di omogenizzati e passate di pomodoro trovate in casa. Il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, commenta: ferita tutta la comunità. Calcio Serie B, ultimo atto del campionato per il Bari, che questa sera alle 20.30 si gioca tutto sul campo del Catanzaro, dalla salvezza alla retrocessione diretta fino ai play-out. Registrato il tutto esaurito nel settore ospiti, ci saranno 750 sostenitori biancorossi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I nostri paesi legati da un legame indissolubile, così Tajani dopo l'incontro con

0: Il segretario di Stato americano Rubio, che poi è stato ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Disponibilità italiana a inviare cacciamine a Hormuz dopo la fine del conflitto. Il 13 maggio, audizione dei ministri di esteri e difesa sul tema in Parlamento. La Marina dei Pasdaran annuncia di aver sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Tentava di bloccare le esportazioni di greggio iraniano, l'accusa. Nella notte scambi di colpi, l'Iran avrebbe attaccato navi militari americane, gli Stati Uniti hanno colpito con missili, scaramucce, dice Trump. Quello scontrino lo hai fatto tu, così il padre di Andrea Sempio in un'intercettazione rivolto alla moglie. Si riferisce al documento presentato come alibi dal 38enne. Intanto i carabinieri di Milano in un'informativa affermano la condanna di Stasi, una suggestione cavalcata dai media. Negativa all'antivirus, l'hostess è entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Nuovo caso sospetto registrato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non sarebbe un passeggero della crociera. L'immunologo Weissman, entro 10 mesi pronto il vaccino. Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha visitato il santuario di Pompei. Ad accoglierlo oltre 20.000 persone. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, al suo monito. Nelle prossime ore sarà a Napoli. Calcio al via oggi la 36esima giornata di Serie A. Si comincia alle 20.45. Con l'anticipo tra Torino e Sassuolo. Occhi puntati domani su Lazio-Inter. Sarà la prova generale per la finale di Coppa Italia, sempre tra biancocelesti e nerazzurri, in programma mercoledì prossimo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Attentato, assalto all'edificio di stazione del casello autostradale della 14 all'altezza di Cerignola Est. Ignoti la notte scorsa hanno fatto esplodere l'edificio che conteneva casseforti, tuttavia in disuso. Chi ha agito pensava di trovare al loro interno il denaro dei pedaggi. Ingenti i danni, ma nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Si indaga per risalire ai responsabili. Due persone con il volto coperto e armate di mazza hanno derubato una gioielleria a Presicce Aquarica in provincia di Lecce la notte scorsa. Hanno rotto le vetrine esterne ed interne e portato via i preziosi. Da quantificare il bottino, indagano i carabinieri. Hanno rubato 150 kg di cibo alla Caritas di Biceglie nella Batta. Arrestati tre uomini di 27, 53 e 57 anni. A incastrarli le immagini di videosorveglianza e le numerose scorte di omogenizzati e passate di pomodoro trovate in casa. Il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, commenta: ferita tutta la comunità. Calcio Serie B, ultimo atto del campionato per il Bari, che questa sera alle 20.30 si gioca tutto sul campo del Catanzaro, dalla salvezza alla retrocessione diretta fino ai play-out. Registrato il tutto esaurito nel settore ospiti, ci saranno 750 sostenitori biancorossi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: sera, amarci un'altra volta fino a farci male, ma meglio così.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I nostri paesi legati da un legame indissolubile, così Tajani dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, che poi è stato ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Disponibilità italiana a inviare cacciamine a Hormuz dopo la fine del conflitto. Il 13 maggio audizione dei ministri di esteri e difesa sul tema in Parlamento. La Marina dei Pasdaran annuncia di aver sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Tentava di bloccare le esportazioni di greggio iraniano, l'accusa. Nella notte scambi di colpi, l'Iran avrebbe attaccato navi militari americane, gli Stati Uniti hanno colpito con missili. Scaramucce, dice Trump. Quello scontrino lo hai fatto tu, così il padre di Andrea Sempio in un'intercettazione rivolto alla moglie. Si riferisce al documento presentato come alibi dal 38enne. Intanto i carabinieri di Milano in un'informativa affermano la condanna di Stasi, una suggestione cavalcata dai media. Negativa all'antivirus, l'hostess è entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Nuovo caso sospetto registrato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non sarebbe un passeggero della crociera. L'immunologo Weissmann, entro 10 mesi pronto il vaccino. Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha visitato il santuario di Pompei. Ad accoglierlo oltre 20.000 persone. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, il suo monito. Nelle prossime ore sarà a Napoli. Calcio al via oggi la 36esima giornata di Serie A. Si comincia alle 20.45. Con l'anticipo tra Torino e Sassuolo. Occhi puntati domani su Lazio-Inter. Sarà la prova generale per la finale di Coppa Italia, sempre tra biancocelesti e nerazzurri, in programma mercoledì prossimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Attentato, assalto all'edificio di stazione del casello autostradale della 14 all'altezza di Cerignola Est. Ignoti la notte scorsa hanno fatto esplodere l'edificio che conteneva casseforti, tuttavia in disuso. Chi ha agito pensava di trovare al loro interno il denaro dei pedaggi. Ingenti i danni, ma nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Si indaga per risalire ai responsabili. Due persone con il volto coperto e armate di mazza hanno derubato una gioielleria a Presicci Aquarica in provincia di Lecce la notte scorsa. Hanno rotto le vetrine esterne ed interne e portato via i preziosi. Da quantificare il bottino, indagano i carabinieri. Hanno rubato 150 kg di cibo alla Caritas di Biceglie nella Batta. Arrestati tre uomini di 27, 53 e 57 anni. A incastrarli le immagini di videosorveglianza e le numerose scorte di omogenizzati e passate di pomodoro trovate in casa. Il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, commenta: ferita tutta la comunità. Calcio Serie B, ultimo atto del campionato per il Bari, che questa sera alle 20.30 si gioca tutto sul campo del Catanzaro, dalla salvezza alla retrocessione diretta fino ai play-out. Registrato il tutto esaurito nel settore ospiti, ci saranno 750 sostenitori biancorossi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: No.

0: è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Battiti Live Playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I nostri paesi legati da un legame indissolubile, così Tajani dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, che poi è stato ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Disponibilità italiana a inviare cacciamine a Hormuz dopo la fine del conflitto. Il 13 maggio, audizione dei ministri di esteri e difesa sul tema.

0: Parlamento. La Marina dei Pasdaran annuncia di aver sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Tentava di bloccare le esportazioni di greggio iraniano, l'accusa. Nella notte scambi di colpi, l'Iran avrebbe attaccato navi militari americane, gli Stati Uniti hanno colpito con missili. Scaramucce, dice Trump. Quello scontrino lo hai fatto tu, così il padre di Andrea Sempio in un'intercettazione rivolto alla moglie. Si riferisce al documento presentato come alibi dal 38enne. Intanto i carabinieri di Milano in un'informativa affermano la condanna di Stasi, una suggestione cavalcata dai media. Negativa all'antivirus, l'hostess è entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Nuovo caso sospetto registrato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non sarebbe un passeggero della crociera. L'immunologo Weissman, entro 10 mesi pronto il vaccino. Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha visitato il santuario di Pompei. Ad accoglierlo oltre 20.000 persone. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, al suo monito. Nelle prossime ore sarà a Napoli. Calcio al via oggi la 36esima giornata di Serie A. Si comincia alle 20.45. Con l'anticipo tra Torino e Sassuolo. Occhi puntati domani su Lazio-Inter. Sarà la prova generale per la finale di Coppa Italia, sempre tra biancocelesti e nerazzurri, in programma mercoledì prossimo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Attentato, assalto all'edificio di stazione del casello autostradale della 14 all'altezza di Cerignola Est. Ignoti la notte scorsa hanno fatto esplodere l'edificio che conteneva casseforti, tuttavia in disuso. Chi ha agito pensava di trovare al loro interno il denaro dei pedaggi. Ingenti i danni, ma nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Si indaga per risalire ai responsabili. Due persone con il volto coperto e armate di mazza hanno derubato una gioielleria a Presicce Aquarica in provincia di Lecce la notte scorsa. Hanno rotto le vetrine esterne ed interne e portato via i preziosi. Da quantificare il bottino, indagano i carabinieri. Hanno rubato 150 kg di cibo alla Caritas di Biceglie nella Batta. Arrestati 3 uomini di 27, 53 e 57 anni. A incastrarli le immagini di videosorveglianza e le numerose scorte di omogenizzati e passate di pomodoro trovate in casa. Il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, commenta: ferita tutta la comunità. Calcio Serie B, ultimo atto del campionato per il Bari, che questa sera alle 20.30 si gioca tutto sul campo del Catanzaro, dalla salvezza alla retrocessione diretta fino ai play-out. Registrato il tutto esaurito nel settore ospiti, ci saranno 750 sostenitori biancorossi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
3: Che lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

sopra. Un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nel Garlasco Gate nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia. Diversi spazi hanno chiuso i battenti per protesta contro la presenza di Israele. Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Rubio alla Farnesina incontra Tajani, poi il bilaterale con Meloni. All'ordine del giorno guerra e nodo energetico. Ieri il faccia a faccia del segretario di Stato USA col Papa. Al centro del colloquio Medio Oriente, Africa e Cuba. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL. Alla Camera è illustrata la stretta sulle pensioni pubbliche. Interessati oltre 700.000 lavoratori. Finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti. Per evitare tagli fino a 49 anni di contributi. E c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli. Nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele. Città dai mille colori, ma in sanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Calcio dalle 20:45, anticipo della terz'ultima di A, Torino-Sassuolo. Tennis al Foro Italico passa Arnaldi. Attesi in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Attentato, assalto all'edificio di stazione del casello autostradale della 14 all'altezza di Cerignola Est. Ignoti la notte scorsa hanno fatto esplodere l'edificio che conteneva casseforti, tuttavia in disuso. Chi ha agito pensava di trovare al loro interno il denaro dei pedaggi. Ingenti i danni, ma nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Si indaga per risalire ai responsabili. Due persone con il volto coperto e armate di mazza hanno derubato una gioielleria a Presicci Aquarica in provincia di Lecce la notte scorsa. Hanno rotto le vetrine esterne ed interne e portato via i preziosi. Da quantificare il bottino, indagano i carabinieri. Hanno rubato 150 kg di cibo alla Caritas di Biceglie nella Batta. Arrestati tre uomini di 27, 53 e 57 anni. A incastrarli le immagini di videosorveglianza e le numerose scorte di omogenizzati e passate di pomodoro trovate in casa. Il sindaco di Biceglie, Angelo Antonio Angarano, commenta: ferita tutta la comunità. Calcio Serie B, ultimo atto del campionato per il Bari che questa sera alle 20:30 si gioca tutto sul campo del Catanzaro, dalla salvezza alla retrocessione diretta fino ai play-out. Registrato il tutto esaurito nel settore ospiti, ci saranno 750 sostenitori biancorossi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le promesse.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Per il delitto di Fabrizio Piscitelli, capo ultralaziale denominato Diabolic, cancellato l'ergastolo. L'argentino Raul Calderon assolto in secondo grado per non aver commesso il fatto. La vittima, narcotrafficante, fu uccisa con un colpo di pistola 7 anni fa a Roma, nel parco degli acquedotti. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL, illustrata alla Camera la stretta sulle pensioni pubbliche. Interessati oltre 700.000 lavoratori, finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti per evitare tagli fino a 49 anni di contributi, e c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli, nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele, città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Nel Garnasco Gate, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato, parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia. Diversi spazi chiudono per protesta contro la presenza di Israele. Scontri al corteo Propal. Manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Tennis, al Foro Italico passa Arnaldi, in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti. Domani toccherà a Sinner. Calcio dalle 20:45, anticipo di A Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bari la pioggia battente ha comportato un fuori programma durante i festeggiamenti in onore di San Nicola. La statua del santo è stata imbarcata sul peschereccio che avrebbe dovuto custodirla per tutta la giornata, ma è stata poi riportata subito indietro sul molo a causa della pioggia e del forte vento. La statua è stata poi accolta in comune dal sindaco Vito Leccese. Alla processione del mattino ha partecipato anche il governatore Antonio De Caro, annullato per il maltempo anche il tradizionale sorvolo delle frecce tricolore. Perde il controllo del mezzo e vola giù dal viadotto con il furgone. È ricoverato in ospedale a Potenza, in buone condizioni, il 33enne di Pisticci, nel Materano, coinvolto nel singolare incidente. Con il mezzo ha sfondato le barriere di protezione del ponte della statale Basentana. L'intervento del 118 ha evitato conseguenze fatali. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Regione Puglia e Ministero dell'Interno hanno avviato 2 cantieri per l'accoglienza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impegnati in agricoltura. Previste la conversione dell'ex centro di Borgo Mezzanone nel Foggiano e la ristrutturazione della Casa del Fanciullo a Nardò nel Leccese. 349 in tutto i posti letto previsti. A Turi, nel Barese, è aperta una foresteria per 40 lavoratori stranieri impegnati nella raccolta delle ciliegie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Tirata da Giancarlo Bastianelli, visita del Papa a Pompei in mattinata e a Napoli nel pomeriggio con un bagno di folla per il pontefice all'omelia. Nella messa in piazza del plebiscito il Papa ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Leone XIV ha anche lanciato l'ennesimo appello alla pace nel mondo. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio ha definito il confronto con l'interlocutore franco, ampio e costruttivo. Non si è discusso, ha detto lo stesso Rubio, dell'eventuale ritiro dei soldati americani dall'Italia. Si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace elaborato dagli Stati Uniti. Intanto Trump avverte: accordo subito, colpiremo con maggiore violenza. Gli USA neutralizzano due petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Domani a Mosca è in programma la parata per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che si terrà pur in tono minore. La cronaca: l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, ucciso a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello assolve Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non avere commesso il fatto. I legali della vittima dicono sentenza vergognosa. È stato arrestato il marito della 56enne, uccisa alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi era stato lo stesso marito della vittima, che dopo aver ammesso al telefono il delitto si era dato alla fuga. A Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, uno dei fantasisti più forti del calcio italiano. Eri un grande uomo, un vero interista. L'ultimo messaggio per Becca, scritto su uno striscione dai tifosi neroazzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bari la pioggia battente ha comportato un fuori programma durante i festeggiamenti in onore di San Nicola. La statua del santo è stata imbarcata sul peschereccio, che avrebbe dovuto custodirla per tutta la giornata, ma è stata poi riportata subito indietro sul molo a causa della pioggia e del forte vento. La statua è stata poi accolta in comune dal sindaco Vito Leccese. Alla processione del mattino ha partecipato anche il governatore Antonio De Caro, annullato per il maltempo anche il tradizionale sorvolo delle frecce tricolore. Perde il controllo del mezzo e vola giù dal viadotto con il furgone. È ricoverato in ospedale a Potenza, in buone condizioni, il 33enne di Pisticci, nel Materano, coinvolto nel singolare incidente. Con il mezzo ha sfondato le barriere di protezione del ponte della statale Basentana. L'intervento del 118 ha evitato conseguenze fatali. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Regione Puglia e Ministero dell'Interno hanno avviato due cantieri per l'accoglienza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impegnati in agricoltura. Prevista la conversione dell'ex centro di Borgo Mezzanone nel Foggiano e la ristrutturazione della Casa del Fanciullo a Nardò nel Leccese. 349 in tutto i posti letto previsti. A Turi, nel Barese, è aperta una foresteria per 40 lavoratori stranieri impegnati nella raccolta delle ciliegie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

porto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: condannato all'ergastolo in primo grado per non avere commesso il fatto, i legali della vittima dicono sentenza vergognosa. È stato arrestato il marito della 56enne, uccisa alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi era stato lo stesso marito della vittima che, dopo aver ammesso al telefono il delitto, si era dato la fuga. A Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, uno dei fantasisti più forti del calcio italiano. Eri un grande uomo, un vero interista. L'ultimo messaggio per Becca, scritto su uno striscione dai tifosi neroazzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bari la pioggia battente ha comportato un fuori programma durante i festeggiamenti in onore di San Nicola. La statua del santo è stata imbarcata sul peschereccio che avrebbe dovuto custodirla per tutta la giornata, ma è stata poi riportata subito indietro sul molo a causa della pioggia e del forte vento. La statua è stata poi accolta in comune dal sindaco Vito Leccese. Alla processione del mattino ha partecipato anche il governatore Antonio De Caro, annullato per il maltempo anche il tradizionale sorvolo delle frecce tricolore. Perde il controllo del mezzo e vola giù dal viadotto con il furgone. È ricoverato in ospedale a Potenza, in buone condizioni, il 33enne di Pisticci, nel Materano, coinvolto nel singolare incidente. Con il mezzo ha sfondato le barriere di protezione del ponte della statale Basentana. L'intervento del 118 ha evitato conseguenze fatali. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Regione Puglia e Ministero dell'Interno hanno avviato due cantieri per l'accoglienza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impegnati in agricoltura. Previste la conversione dell'ex centro di Borgo Mezzanone nel Foggiano e la ristrutturazione della Casa del Fanciullo a Nardò nel Leccese. 349 in tutto i posti letto previsti. A Turi, nel Barese, è aperta una foresteria per 40 lavoratori stranieri impegnati nella raccolta delle ciliegie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Battiti Live Playlist. Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul conflitto russo-ucraino. Donald Trump annuncia un accordo di 3 giorni per una tregua temporanea dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. Su Truth il presidente americano ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. In Medio Oriente si attende invece nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti. Trump avverte Teheran: accordo subito, colpiremo con più violenza. Gli USA hanno neutralizzato 2 petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. La cronaca: nell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi emergono nuove intercettazioni. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice l'uomo alla moglie. Il 38enne in un soliloquio torna sulla telefonata con la vittima: è stata bella cattiva, le sue parole. Ha messo giù il telefono, sotto la lente anche gli appunti scritti di Sempio. E Liborio Cataliotti, difensore del 38enne, afferma che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Secondo il legale, il dialogo non può avere il significato attribuito dalla procura dopo i precedenti.

0: Radio Norba News.
1: Ben ritrovati dalla redazione. A Bari la pioggia battente ha comportato un fuori programma durante i festeggiamenti in onore di San Nicola. La statua del santo è stata imbarcata sul peschereccio che avrebbe dovuto custodirla per tutta la giornata, ma è stata poi riportata subito indietro sul molo a causa della pioggia e del forte vento. La statua è stata poi accolta in comune dal sindaco Vito Leccese. Alla processione del mattino ha partecipato anche il governatore Antonio De Caro, annullato per il maltempo anche il tradizionale sorvolo delle frecce tricolore. Perde il controllo del mezzo e vola giù dal viadotto con il furgone. È ricoverato in ospedale a Potenza, in buone condizioni, il 33enne di Pisticci, nel Materano, coinvolto nel singolare incidente. Con il mezzo ha sfondato le barriere di protezione del ponte della statale Basentana. L'intervento del 118 ha evitato conseguenze fatali. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Regione Puglia e Ministero dell'Interno hanno avviato due cantieri per l'accoglienza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impegnati in agricoltura. Prevista la conversione dell'ex centro di Borgo Mezzanone nel Foggiano e la ristrutturazione della Casa del Fanciullo a Nardò nel Leccese. 349 in tutto i posti letto previsti. A Turi nel Barese è aperta una foresteria per 40 lavoratori stranieri impegnati nella raccolta delle ciliegie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul conflitto russo-ucraino. Donald Trump annuncia un accordo di 3 giorni per una tregua temporanea dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. Su Truth il presidente americano ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. In Medio Oriente si attende invece nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti. Trump avverte Teheran: accordo subito, colpiremo con più violenza. Gli USA hanno neutralizzato 2 petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. La cronaca: nell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi emergono nuove intercettazioni. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice l'uomo alla moglie. Il 38enne in un soliloquio torna sulla telefonata con la vittima. È stata bella cattiva, le sue parole. Ha messo giù il telefono sotto la lente.

0: Conosciuto come Diabolik, fu ucciso con un colpo alla testa. Il Papa ha visitato in mattinata Pompei e nel pomeriggio Napoli. Leone XIV ha detto che la città è segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello dal pontefice alla pace nel mondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norpa News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bari la pioggia battente ha comportato un fuori programma durante i festeggiamenti in onore di San Nicola. La statua del santo è stata imbarcata sul peschereccio che avrebbe dovuto custodirla per tutta la giornata, ma è stata poi riportata subito indietro sul molo a causa della pioggia e del forte vento. La statua è stata poi accolta in comune dal sindaco Vito Leccese. Alla processione del mattino ha partecipato anche il governatore Antonio De Caro, annullato per il maltempo anche il tradizionale sorvolo delle frecce tricolore. Perde il controllo del mezzo e vola giù dal viadotto con il furgone. È ricoverato in ospedale a Potenza, in buone condizioni, il 33enne di Pisticci, nel Materano, coinvolto nel singolare incidente. Con il mezzo ha sfondato le barriere di protezione del ponte della statale Basentana. L'intervento del 118 ha evitato conseguenze fatali. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Regione Puglia e Ministero dell'Interno hanno avviato due cantieri per l'accoglienza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impegnati in agricoltura. Prevista la conversione dell'ex centro di Borgo Mezzanone nel Foggiano e la ristrutturazione della Casa del Fanciullo a Nardò nel Leccese. 349 in tutto i posti letto previsti. A Turi nel Barese è aperta una foresteria per 40 lavoratori stranieri impegnati nella raccolta delle ciliegie. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul conflitto russo-ucraino. Donald Trump annuncia un accordo di 3 giorni per una tregua temporanea dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. Su Truth il presidente americano ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. In Medio Oriente si attende invece nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti. Trump avverte Teheran: accordo subito, colpiremo con più violenza. Gli USA hanno neutralizzato 2 petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. La cronaca: nell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi emergono nuove intercettazioni. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice l'uomo alla moglie. Il 38enne in un soliloquio torna sulla telefonata con la vittima: è stata bella cattiva, le sue parole. Ha messo giù il telefono, sotto la lente anche gli appunti scritti di Sempio. E Liborio Cataliotti, difensore del 38enne, afferma che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Secondo il legale, il dialogo non può avere il significato attribuito dalla procura dopo i precedenti approfondimenti tecnici effettuati sul cellulare. Roma, l'omicidio di Fabrizio Piscitelli avvenuto nell'agosto 2019, assolto dalla Corte d'Assise d'Appello. Raul Esteban Calderon condannato all'ergastolo in primo grado per non avere commesso il fatto. Il capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, fu ucciso con un colpo alla testa. Il Papa ha visitato in mattinata Pompei e nel pomeriggio Napoli. Leone XIV ha detto che la città è segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello dal pontefice alla pace nel mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Bari la pioggia battente ha comportato un fuori programma durante i festeggiamenti in onore di San Nicola. La statua del santo è stata imbarcata sul peschereccio che avrebbe dovuto custodirla per tutta la giornata, ma è stata poi riportata subito indietro sul molo a causa della pioggia e del forte vento. La statua è stata poi accolta in comune dal sindaco Vito Leccese. Alla processione del mattino ha partecipato anche il governatore Antonio De Caro, annullato per il maltempo anche il tradizionale sorvolo delle frecce tricolore. Perde il controllo del mezzo e vola giù dal viadotto con il furgone. È ricoverato in ospedale a Potenza, in buone condizioni, il 33enne di Pisticci, nel Materano, coinvolto nel singolare incidente. Con il mezzo ha sfondato le barriere di protezione del ponte della statale Basentana. L'intervento del 118 ha evitato conseguenze fatali. Il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Regione Puglia e Ministero dell'Interno hanno avviato 2 cantieri per l'accoglienza dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impegnati in agricoltura. Prevista la conversione dell'ex centro di Borgo Mezzanone.